gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

noi si sogna e ballato da formicola di materno di servi e soldati di servire al tamburo del tempio verde da strido le pigite ci abbatte di femmina.